te fa carichi nu. Chi io te here, chi io te aroha, chi io te prautica, chi io te arichi nu, chi io te metua, chi io te here, chi io te aroha, chi io è to chi io, katu, kato, kata, kachika mai, pokio kio, tokio.